0: WZBC.
1: Newton.
2: Squab. Squab. Squab. Squab. Squab. Squab. Squab. Squab. Squab. Squab. Squab. Squab.